0: fretta.
1: Chi lo è mai?
0: Hai ragione. Crediamo che qualcosa andrà cambiato.
2: Ad aprire la porta.
3: Vogliamo che ci pensi.